La ricetta alla mia sposa deve essere per la magnetica, vita simpatica, poli convincermi con la grammatica, con la retorica, logica, fisica, la matematica, non balan, non balan, non balan. Piano, bel carità, se in questa musica non siano unisoni,